0: Jak jesteśmy smutni, to od razu w drogę i do Salento udajmy się. Quando siamo tristi, allegrezza viene in Salento. Dove andiamo in Salento? Carmen Mancarella opowie nam, gdzie najlepiej się wybrać, kiedy jesteśmy smutni, żeby nabrać tego ducha. Czy nad morze, al mare, oppure a Luca.
1: Sì, no, dobbiamo intanto vedere assolutamente le bellissime spiagge del Salento, le spiagge
0: bianche. Powinniśmy zobaczyć dużo plaż w Salento, bo tu sei giornalista, qualche tuoi articoli sono in spiaggia, właśnie pisze do takiego czasopisma, które się nazywa właśnie Plaże. È vero?
1: Sì, è vero, noi promuoviamo proprio la bellezza del mare, del Salento, che è un mare particolarmente trasparente, cristallino, perché ci sono anche delle sorgenti di acqua dolce nel nostro mare. Noi abbiamo dei fiumi sotterranei che sgorgano direttamente nel mare, quindi è acqua pura, che sgorga attraverso le rocce e attraverso la sabbia. Infatti, mentre ti fai il bagno, ti senti anche toccare da queste correnti di acqua fredda che sono particolarmente...
0: Mi sono bagnato in questo.
1: Sì, hai visto quindi, a Torre dell'Orso. Torre dell'Orso, le spiagge più belle, Torre dell'Orso.
0: Torre dell'Orso, piękna plaża, tam się kąpałem w takich między skałami, wiecie, to jest niesamowite, czysta woda, bo to